0: bizze che le carose a mezza all'anche, a mezza all'anche, a mezza all'anche, la bizze che le carose a mezza all'anche.
1: Alla nanna, che balla bene mia, che balla forte, a balla bene mia, ci balla forte, alla taranta divana, che la